0: Alfandega.
1: Hondi hondi.
0: Mazvita rambai muineso mo fambira pamberi kuzwa radio Musambike.
1: Tatenda nemwe ngoma nyandiro basa pamberi.
0: Tatenda.